qualche posto parallelo. Regala la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Missis, è chiaro? Inetto, andiamo.

era ragione alla sua adolescenza. I can't say generous affection, I can't